0: Giuse.
1: Ah, vezi, Giuse?
0: E vezi, Giuse, visa e poi bacio la motta blusa e poi papà che ne non sa ripone tu pari poi a
1: Abbo, anto coppa visa? Zara, ma cura, su piccia